le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Accanto a te, Radio Valbelluna.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Ogni istante. Radio Valbelluna.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
0: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

A presto, per giocare ancora con le emozioni. Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te, ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
2: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
3: Radio Valbelluna, ti emoziona.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.

0: Panciera Arreda e a Feltre, in Viale Pedavena 60.
1: Vola alle palestre All Fit, la tua estate è una certezza. Fino al 30 maggio prendi 8 mesi, ne paghi solo 5 e i 3 mesi estivi te li regaliamo noi. Scopri di più su allfit.it.
2: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili, tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
6: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
9: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complimenti da Arredo Giardino.
11: Con Ercole Tempo Libero a Due Ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
12: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
13: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
12: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
14: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
15: A maggio, aperto la domenica mattina.
16: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice: 16 e 17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
17: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
18: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
19: Oh, sentito! Se il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto. Mi raccomando, corri prima che il capo cambia idea.
20: Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Per tutto maggio, Big Promo. Schiuma poliuretanica Big Matt Universale con pistola. Alto potere isolante a soli 3,90 € più IVA. Big Matt Repro. Artel di Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it. È un consiglio! Rasa erba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 €. Solo da Dottor Trator a Gion de Limana.
2: Studio dentistico Dottor Andrea Tonon. Il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
5: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
6: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia. All'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su porta bici per gancio traino per due e-bike a 390 €. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net. Anche revisioni moto.
7: Sono più furbi, sono più svegli
8: i clienti della Brix.
7: Spendono meno, mangiano meglio
8: i clienti della Brix.
9: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
10: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
11: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto anniversario 30% su tutto, in tutti i negozi NKD.
12: Trasmissione ricevuta.
13: Identità del soggetto.
12: ML Trax.
13: Caratteristica.
12: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
13: Ufficiale.
12: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monza e Lice su mltrax.it.
14: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
15: Pronto? Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia. Certo che c'ho ciccia Ciccio, c'ho le vere fiorentine toscane, ma c'ho anche pisce ragù di cinghiale, c'ho la ribollita. Venite a trovarci in centro a Conegliano, all'osteria al Bacareto, ve lo dice Luca, il toscanaggio verace.
16: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
17: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
16: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
17: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
16: Ma fino al 16 maggio.
17: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
18: C'è chi il mondo del food lo mangia
19: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
18: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
19: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
18: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
19: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
2: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
3: La

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Il suono di una notifica è difficile da ignorare perché attiva i meccanismi dell'attesa. La dopamina, spiegano gli esperti, non riguarda solo il piacere, ma la ricerca di qualcosa di nuovo. Messaggi e aggiornamenti funzionano come una piccola slot machine. Non sappiamo cosa troveremo e continuiamo a controllare. Non è una malattia, ma una risposta biologica a stimoli progettati per catturare attenzione. Silenziare gli avvisi aiuta a proteggere concentrazione e benessere mentale.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
3: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Accendi la tua giornata.
0: Radio Valbelluna.
2: Dopo

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Per tutto maggio, Big Promo. Pennelli e rulli professionali di varie misure, ideali per ogni tipo di pittura, con sconto extra 10%. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
2: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
3: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna. Hello.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
2: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.